sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E sei andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

Niente, non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.